parte povera la parte del mondo. Veramente un cavo come quello di noi.